0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E per i calciofili, visto che abbiamo parlato di sport poco fa, c'è la partita Italia-Turchia che si sta svolgendo, 3-1 per l'Italia. 3-1 per l'Italia, insomma, speriamo bene, dai.
2: Sì, esatto, dai.
1: Diciamo che prima di perderla ce ne vuole.
2: Sì.
1: Va bene, va bene, va bene. Cari amici, cari amiche, allora abbiamo portato, ci stiamo avvicinando veramente alla conclusione di questo appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Siamo giunti al momento dei saluti.
2: Sì.
1: Cominciamo!
2: Allora, cominciamo da Domenico. Passando per la zia. L'Alberta. Il nostro The Voice. Il nostro Mr. Joint.
1: Salutiamo Cristina che è passata qui davanti a salutarci. L'amico del Mr. Joint, il medico, il dottore, il cardiologo. E chi più ne ha, più ne metta.
2: Yeah.
1: Bene, bene, bene. Con questo giro di saluti non ci resta che introdurre quella che diventa la sigla del mese di ottobre di New Entry.
2: Un pezzo che ci piace molto, di un artista che ci piace molto. Possiamo dirlo?
1: Sì, si può dire.
2: Allora, l'artista è LP, infatti il fischietto che si sentiva prima è un po'
1: un suo marchio di fabbrica.
2: Esatto, che tra l'altro fischia aspirando l'aria, non soffiando. Esatto, io non lo so fare, non so fischiare in nessun caso, però ecco, piccola curiosità che non interessava a nessuno. E il titolo della canzone è Don't Stop.
1: Benissimo, benissimo. Allora, LP, che è uno pseudonimo.
2: Sì,
1: sì.
2: Sono le iniziali del nome di battesimo di base.
1: Sì, che è?
2: Laura Pergolizzi.
1: Ma le sa tutte.
2: Io le so tutte.
1: Le sa tutte.
2: Ste robe qua, lo sai che le so.
1: Bravissima, bravissima. Allora, Laura Pergolizzi in arte LP con Don't Stop.
2: Buonanotte!
1: Ciao a tutti, alla settimana prossima!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: È una notte di quelli

cosa mi può mancare, cos'è che mi tiene sveglio. Poi tutto ad un tratto avverto, oh, che

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selde o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: In questa notte fantastica

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

0: Buongiorno, ecco cosa prevedono le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, non esitate a compiere quel gesto, quell'azione che potrebbe fare la differenza nel rapporto di coppia. La relazione è avviata da tempo e da parte vostra si denota un po' di staticità. Insomma, è subentrata l'abitudine. Dunque le stelle vi invitano a rimboccarvi le maniche e dare una scossa al rapporto. Il vostro partner ha bisogno di movimento. La parolina magica per questa settimana è dinamicità.
1: Toro.
0: Il segno del toro sarà molto colpito questa settimana da un approccio a sorpresa da parte di un segno d'acqua, che al contrario di ciò che pensavate si sta rilevando un ottimo collaboratore in ambito professionale, oltre che un personaggio a dir poco coinvolgente e ricco di idee, che stimoleranno anche la vostra creatività e la vostra voglia di innovazione. La parolina magica per questa settimana è condivisione.
1: Gemelli.
0: I nati nel segno dei gemelli si rimettono in gioco. Eh sì, avete preso la decisione e volete buttarvi, volete tornare a fidarvi di qualcuno. Sentite quel desiderio, quella spinta. Dopo tanti dubbi e titubanze, adesso vi lanciate. Le stelle suggeriscono sì di farvi trasportare, ma di indossare il paracadute, sempre e comunque. Le passate esperienze vi hanno segnato ed insegnato che prima di tutto e tutti ci siete voi. La vostra parolina magica per questa settimana è amore.
1: Cancro.
0: Giorni densi di impegni e di incarichi per il cancro, che sarà molto richiesto per monitorare attività che necessitano della vostra professionalità e del vostro buon gusto. Da parte di un segno di fuoco ci sarà un vero e proprio appello d'aiuto per risolvere un grattacapo lavorativo che solo voi con la vostra esperienza sapete affrontare. E poi si sa, vi piace tantissimo essere utili. La parolina magica per questa settimana è competenza.

0: Leone.
1: Amiche e amici del segno del leone, il passato bussa alla porta, risollevando una certa questione amorosa rimasta in sospeso e che le stelle suggeriscono di risolvere il prima possibile per mettere la parola fine e sigillare l'intera faccenda. I conti bisogna chiuderli se volete sentirvi a posto e vivere più serenamente, quindi tirate fuori tutto il coraggio di cui siete dotati e sistemate. La vostra parolina magica per questa settimana.

0: attrattiva che funziona non solo in campo lavorativo, ma anche in casa, in famiglia, perché contagiate chi vi sta attorno che beneficia delle vostre buone vibrazioni. La parolina magica per questa settimana è sinergia.
1: Scorpione.
0: Gli scorpioni, così solitari e riservati, spesso a seconda di chi hanno davanti sentono il bisogno di proteggersi ed ecco che erigono quel muro difensivo e niente, non si passa. Avete cara la salute fisica e soprattutto psicoemotiva. Le stelle lo sanno, però allo stesso tempo vi invitano a lasciarvi un pochino andare e deporre le armi, perché non tutto, o meglio, non tutti vanno tenuti al di là del muro. La parolina magica per questa settimana è accoglienza.

0: Sagittario.
1: Dopo una lunga fase di ristrettezze, il segno del Sagittario può finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedersi quell'agiatezza che da tempo vi mancava. Le stelle vi mandano tutta la loro benedizione grazie anche ad un fortunato incontro con un segno d'aria che vi coinvolgerà in un'attività simpatica e producente alla quale proprio voi siete adatti. La vostra parolina magica per questa settimana è appagamento.
0: Capricorno.
1: La positività ed il buon carattere del Capricorno sono qualità apprezzatissime in generale. Questa volta qualità ancor più ricercate dal partner che si trova a dover affrontare alcune situazioni stressanti nell'ambito professionale e tende a scaricare su di voi il proprio nervosismo.

0: ormai ne siete diventati immuni e con molta comprensione userete le vostre doti per sostenere chi ha bisogno. La parolina magica per questa settimana è appoggio.
1: Acquario.
0: Quando l'acquario si dedica al sociale, di solito lo si vede in prima linea, pronto ad organizzare, contattare, discutere, insomma, vi date molto da fare per offrire un servizio che sia apprezzabile e utile. Attenzione però che alcune iniziative potrebbero leggermente scoraggiarvi per uno scontro non proprio simpatico con un segno di terra che vi ha destabilizzato riguardo alcune decisioni. La vostra parolina magica per questa settimana è risollevare.
1: Pesci.
0: Amiche e amici del segno dei pesci, complimenti! Avete raggiunto un obiettivo importante che riguarda la vostra passione sportiva. Dopo tanti sacrifici e impegno, adesso potete finalmente gioire, essere soddisfatti. Lo sport è diventato un punto fermo nella vostra vita, vi ha dato modo di crescere, imparare e stare con gli altri. E cosa importante, la salute psicofisica è molto migliorata. La vostra parolina magica questa settimana è gratificazione. Per oggi è tutto. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità? Free Radio, la radio libera che ti fa ascoltare senza interromperti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino Bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del Baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

Talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

0: La mia risposta sei tu.
1: Prologo con Selve, 41esima festa dei Suri. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

happy perché sono felice, ma ce lo chiediamo ancora. Il venerdì pomeriggio in diretta su Free Radio c'è Happy Hour, è un grande, un enorme motivo per essere felici. Vi dà il benvenuto la vostra Evita, prontissima, carica, felice più che mai. Guardate, non so da dove mi state ascoltando, ma dopo un mega acquazzone qui in provincia di Padova, adesso è anche uscito il sole. Magari è merito anche di Happy Hour, è merito anche della magia di Free Radio. Amiche e amici, dalle 17 alle 19 preparatevi per questa scalata di successi, di brani, di classici, di new entry, di musica happy per le vostre orecchie ma anche per il vostro cuore.

Sager accende i motori di Happy Hour con la divertentissima All Time Rock and Roll. È un brano divertente veramente di fine anni 70 e è caratterizzato da questa voce ruvida di Bob Sager e da questa bellissima potente strumentazione. In più, amici, non so voi, ma a me All Time Rock and Roll mette davvero di buon umore, mette gioia, il giusto inizio per partire su Happy Hour.

cosa succederà domani? What's up and tomorrow? Chiedono i Duran Duran agli inizi degli anni 2000 e da lì in poi, poi veramente ne sono successe di ogni. Intanto però dedichiamoci al presente, ora su quello che accade adesso a Free Radio con la diretta di Happy Hour, dove già arrivano i saluti di Matteo. Ciao Matteo, ben arrivato. Dove arrivano anche i saluti di Norbert. Ciao Norbert. E di tutti coloro che hanno scritto già al 378 06 55 630.

Turbulence, titolo di questo brano di Pink. Turbulenze anche nella vita reale di Pink, che ultimamente è stata presa di mira sui social per alcune dichiarazioni, per alcune controversie nei confronti di un certo rapper, il tale Macklemore, per via di questioni politiche di cui noi non ci occupiamo assolutamente. E poi per via di altre turbulenze che la colpiscono proprio per via della salute. Lei che ama esibirsi, fare voli, acrobazie ai concerti, legata in aria alle corde, agli elastici, sta tenendo il fisico sotto controllo proprio per poter continuare a svolazzare di qua e di là ai suoi show. Quindi anche Free Radio fa tanti auguri di pronta guarigione a Pink.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Nuovo singolo uscito proprio nell'anno del loro 50° anniversario. Ed è successo qualche settimana fa, ebbene sì, si sono esibiti nel Mount Temple Comprehensive School a Dublino, proprio dove sono nati esattamente 50 anni fa. Vi rendete conto? Hanno presentato questo singolo, Silenzio, ai loro fan. Il secondo estratto dopo la bellissima Suite of Dreams per il loro nuovissimo album Carnaval d'Alus, il 16° per i ragazzi irlandesi, che uscirà a novembre, dove in 12 brani si parlerà di spiritualità, amicizia, libertà e resistenza, soprattutto dai poteri oscuri.

L'avete riconosciuta? Lei è Alanis Morissette, che interpreta questo brano Season of the Witch, stagione della strega. È una cover del celebre cantautore scozzese Donovan del 1996, dove Alanis ha deciso di reinterpretarla. No, non è che ha deciso, gliel'hanno chiesto più che altro. Lei, da canadese doc, non poteva rifiutarsi. Come colonna sonora della serie TV canadese Yaga, di genere mistero, fantasy, un po' di oscurità, che sarà in uscita in questo mese di ottobre. Amiche e amici, la voce che sentite è la voce della vostra Evita, che vi dà sempre delle belle notizie, sempre tanti aneddoti. Continuate a rimanere collegati sino alle 19 per sentire tanta bella roba. Per esempio, questa Tears of the Dragon di Mr. Bruce.

potete Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

incluso nel nuovo album dei Kasabian, Actree, c'è questo energico, incalzante brano, Superpowers. A me piace molto, peccato che ultimamente i brani, le canzoni durano veramente molto poco. Comunque, parla di una relazione intensa tra due persone con dinamiche particolari nel momento in cui uno dei due magari esercita un forte potere di fascino verso l'altro, quasi un restare ammagliati o addirittura ipnotizzati dall'energia contagiosa dell'altra persona. Vi è mai capitato? A me è capitato quella volta che ho ascoltato Absolute Beginning di Mr. David Bowie.

Il titolo è Stupid Little Thing, piccole cose stupide. Questo brano di più di una decina di anni fa di Anastasia parla dell'importanza di non perdersi in cose futili, ecco, in ossessioni, in preoccupazioni di poco conto che ci allontanano dalla realtà, dalla felicità, dai momenti belli. E questo in me succede spesso, più spesso di quel che si creda. Ci si fa del male da soli, sopravvalutando i problemi, magari andando anche in overthinking, questo termine che si usa spesso adesso, che è il pensare troppo e il dare troppa importanza veramente a cose di poco conto. Cerchiamo di non farlo.

0: vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Make Me Love You in Nickelback ad Happy Hour, nuovo estratto dell'attesissimo album Everything Under the Sun, in uscita a fine ottobre. Il testo è molto personale per i Nickelback, è un'introspezione, un guardarsi dentro, esplorando la propria emotività, la propria vulnerabilità ed il rischio, l'incertezza dell'aprire il proprio cuore a qualcuno, soprattutto dopo averne passate di tutti i colori. Saluto le amiche, gli amici di Free Radio, saluto Laura, saluto Nicola, saluto Francesco e tutti coloro, tutte le mie star meravigliose.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Natchez Superstar. Scusate, il mio inglese è sempre molto molto discutibile, però ormai so che siete pazienti con la vostra vita. E loro sono i Muse, The Happy Hour. Questo singolo fa parte dell'album di quest'anno 2026, The Wow Signal. E qui affrontiamo temi molto delicati, quello del desiderio di successo, il prezzo della fama, e il voler per forza apparire, l'immagine, questa è l'impronta che si dà. Quanto costa, diceva Ligabue, quanto costa fare finta essere una star, ma il fatto è che qui le star sono veramente delle star importanti, per quello.

Child Actor, proposta dai Foo Fighters per l'ultimo album Your Favorite Toys. Qui esploriamo il peso della celebrità attraverso questa metafora, la metafora del

bambino prodigio, il child actor appunto, e riflette sulla perdita della propria identità, sul bisogno costante di compiacere il pubblico, chiedendosi poi: ma chi sono io veramente? Quando si spengono i riflettori, quando togliamo la maschera convenzionale, noi chi siamo? Si rifà un pochino anche al brano dei Muse che abbiamo ascoltato prima, Night Shift Superstar.

oggi esce il quinto album dei Greta Van Fleet. Lo celebriamo con questa Hit Tear It Down, che è anche il nome dell'album. Singolo molto potente, suono rock, però il significato è intimo e riflessivo. Parla della necessità di abbattere schemi vecchi, vecchie strutture mentali, per far spazio a un percorso nuovo. Il messaggio è proprio quello di abbattere, buttare giù per liberare e costruire. Quindi costruiamo insieme ai Greta Van Fleet un nuovo percorso.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: riconoscibilissimo l'organo distorto, l'organo Hammond di Perfect Strangers, classicone dei Deep Purple, che troviamo nell'album omonimo e che tratta di una persona che non si ricorda più di un'altra persona. Insomma, un incontro tra due perfetti sconosciuti. È una delle poche composizioni dei Deep Purple a non contenere un assolo di chitarra. Nonostante il membro fondatore, il chitarrista Ritchie Blackmore, lui super grande chitarrista da grandi assoli, l'ha definita la sua canzone preferita.
1: Playing only classic hit music.

e ultimo album degli Editors, Surface Echo in the Sound, contiene Serious Lie, un brano dalle sonorità un po' cupe, un po' malinconiche, che rispecchia l'immagine che da sempre viene associata a loro, agli Editors. Però parla di cose belle, parla di speranze, di soluzioni, di vie d'uscita, soprattutto nei momenti di difficoltà personale, ecco, insomma, mi piace questa impronta che hanno dato gli Editors. Amiche, amici, continua la diretta su Free Radio, la diretta di Happy Hour, restate all'ascolto sino alle 19:00.

McCartney, che ha sfornato un nuovo album, un album di ricordi intitolato The Boys of Dungeon Lane, con all'interno questa Come Inside, che lui ha definito è fondamentalmente un pezzo rock. Non c'è molto altro da dire in realtà, ed infatti quello è insomma uno dei brani rock più autentici dell'album, che già alle prime presentazioni live ha fatto scatenare il pubblico, ha fatto scatenare i fan, è piaciuto moltissimo alla critica, anche la critica di Free Radio, sappiatelo.

programmazione di Free Radio. Saluto il mio amico Fiore che è venuto a trovarmi, un bel fiore che si è annaffiato oggi con questo temporale, quindi adesso è bello, vigoroso. Ridiamo e scherziamo, ma insomma quasi stiamo giungendo alla fine di Happy Hour. E vi stavo dicendo, la programmazione di Free Radio è molto varia. H24 c'è sempre musica, contenuti interessanti e le nostre live. Per esempio questa sera dalle 21 alle 23 c'è la diretta di Antonio e Marino con Do Not Disturb, da non perdere.

Eh sì, il tempo passa, il tempo vola, siamo arrivati alla fine di questa, quasi alla fine, insomma mancano veramente poche battute per chiudere Happy Hour, però vi ricordo che ci sono le repliche, oltre alla programmazione H24, oltre ai nostri live, programmi live, ci sono anche le repliche, avete la possibilità di riascoltarci, potete riascoltare l'Happy Hour la domenica pomeriggio sempre dalle 17 alle 19 e il martedì dalla mezzanotte andando al mercoledì c'è sempre Happy Hour, cosa volere di più della vita?

miei eroi, non posso che non mandare un grosso bacio, un affettuoso abbraccio per così, per il sostegno, per la compagnia reciproca, per l'affetto e l'amicizia che sempre mi dimostrate, ecco. Io niente che dire, siamo giunti al termine. Ci si vede venerdì prossimo, sempre qui su Free Radio in diretta con l'Happy Hour, stesso posto, stessa ora, dalle 17 alle 19, oppure come vi ho detto poco fa ci sono le repliche. Vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, Piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
2: E dopo tutte le presentazioni siamo
3: questa
2: qui.
3: Questa è Free Radio e quello è Marino Meneghello, l'ho visto, è lui.
2: E di fronte a me c'è Antonio.
3: Buona serata a tutti allora. Sì. Buonasera Marini, buonasera Marino.
2: Ormai ci siamo portati a fare un'anteprima dell'inizio del programma.
3: Sì.
2: Che facciamo invidia a tutte le stupidaggini che si dicono prima di una partita o prima di un gran premio.
3: Oh, santo conto? Padre, questa non è una buona cosa, non mi piace molto.
2: Sì, ma noi ci siamo fermati, ci fermiamo lì.
3: Sì,
2: non è che,
3: sì, ne diciamo qualcuno.
2: Quando
3: ma
2: fanno
3: poi
2: una partita
3: dopo.
2: Iniziano mezz'ora, un'ora prima per parlare del tallone che dolorava, del tizio che poi ha avuto un incidente, la macchina è uscita di strada e bla bla bla bla.
3: No, non se ne
2: vanno
3: pure.
2: Avanti,
3: non se ne
2: vanno avanti minuti e minuti
3: e poi
2: a parlare di stupidaggini.
3: E poi ci sono quei cronisti che continuano a commentare il passaggio e la curva e l'evento e il sorpasso
2: e urlano.
3: Mamma mia, perché mamma
2: ma
3: mia.
2: Quello che non so,
3: io voglio ancora Rino Tommasi che mi commentava il tennis americano.
2: Quello che non riesco a capire è tutto il prima, questo chiacchierare sul nulla.
3: È così.
2: Che vuoi, sarò diventato.
3: Speriamo che vi sia un ritorno al passato.
2: Non credo. Dentro ci sta tanta pubblicità, quindi.
3: Certo. Però c'è anche un'altra cosa da dire, che magari la prendiamo poi come argomento, lo prendiamo poi più avanti. E c'è purtroppo il monopolio su certi eventi. O perché qualcuno prende e compra ovviamente i diritti.
2: Però
3: insomma è una cosa che abbiamo combattuto tanto, abbiamo cercato di non avere i monopoli eccetera, liberalizzazione e quant'altro, e poi vabbè, è un discorso molto ampio, quindi
2: è complesso,
3: chiudiamo però. Il tutto, casomai dopo lo riprendiamo se ne abbiamo voglia.
2: Sì.
3: Partiamo con la musica,
2: anche perché io questa sera, come tu hai già notato,
3: sì,
2: mi hai fatto notare,
3: sì.
2: La partenza è molto soft, perlomeno per metà del programma.
3: Va bene. Vuole dire che darò uno scossone ogni tanto, subito dopo.
2: Ho deciso di fare una serata sul velluto, una mezza serata sul velluto. Siamo di venerdì, si sta tranquilli, ci si mette lì comodi, si beve qualcosa, si fa qualche effusione.
3: Effusione.
2: Wow.
3: Andiamo avanti con le effusioni.
2: Va
3: allora,
2: bene.
3: Dai, via.
2: Nothing Hillbillies, Run Me Down.
3: Va bene. Love Illumination e Franz Ferdinand.
2: Ecco.

0: giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Marinello, lo sai che sono già le 21:11? Prima non abbiamo detto né l'ora né il numero di telefono.
2: Siamo dei vergognosi.
1: Sì, una lacuna grave, una mancanza notevole.
2: Una lacuna o una laguna, che siamo poco distanti da Venezia.
1: Una barena, allora.
2: Una barena.
1: Sai cos'è la barena?
2: Sì, certo.
1: Bene, meno male.
2: È una cosa che assomiglia alla laguna.
1: È una cosa che assomiglia alla laguna, forse un po' più, come dire, un po' più melmosa.
2: E poi da barena si può passare a balena, che è la barena detta in cinese.
1: Se qualcuno adesso mi vedesse e ricordasse vagamente il...
2: Detto qualcosa che non...
1: No, hai detto tutto giusto, perfetto. Ricordo Iacchetti e chi altri, che prendeva il, sai, con la striscia alla notizia,
2: prendeva
1: su tutto e se lo metteva sotto braccio, tipo baguette francese,
2: e se ne andava. No,
1: ecco.
2: Ma tu non lo fai.
1: No, non lo faccio. E invece
2: andiamo a presentare. Ma scusami, sei partito con un argomento e non l'hai finito.
1: Ma no, dopo lo riprendiamo dopo. Adesso abbiamo già parlato troppo. Sì.
2: Perché hai detto che non abbiamo dato il numero di telefono, diamolo.
1: Appunto, diamolo.
2: 378
1: 0, non riesco a darlo così, mi spiace.
2: Dillo come vuoi tu, dillo con parole
1: 3780 655 630.
2: A posto.
1: Alle. E sono le 21:12:53:54:55:56
2: Fairground Attraction, Moon on the Range,
1: Starlight Muse.

0: Sei all'ascolto di Free Radio, your favorite radio station.
1: Bene, gli argomenti sono molteplici.
2: Dai, sviscera un argomento, forza.
1: Svisceriamo un argomento. Via. Stiamo parlando, signori amici, amici, signori amici, del prossimo Winter Tour, Winter Village.
2: Winter, è scritto Winter, ma si dice Winter.
1: Io faccio quello che voglio.
2: Scusami.
1: Oh, ma...
2: mi hai dato del saccente?
1: Oh. No. Allora, Winter Village, Winter, si dice Winter.
2: No, si dice come vuoi tu.
1: Winter, come l'assicurazione, Winter Tour. Ti ricordi c'era un'assicurazione, si chiamava?
2: Winter Tour.
1: Winter Tour. E sì. Che fine ha fatto quell'assicurazione?
2: Sarà credo stata esista accorpata? Ancora.
1: No, secondo me è stata accorpata in qualche...
2: prendeva il nome dall'omonimo paese svizzero, Winter Tour.
1: E che poi, chissà come hanno fatto poi gli svizzeri, che sono a avere queste... queste assicurazioni così quotate, così belle, così...
2: Sono forti gli svizzeri.
1: Sono forti, vabbè. Sono dei tramacioni, si direbbe dalle mie parti.
2: Bravo, bravo.
1: Va bene. Andiamo avanti quindi con la musica.
2: Con un bassista dei più famosi, che viene da un gruppo molto famoso, che ha fatto un gruppo famoso, e vi presento una sua famosa canzone. Paul McCartney, con la moglie, and the Wings for My Love,
1: e poi House of the Rising Sun. The Animals.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Eccoci qua.
2: Che succede, Marino?
1: Niente.
2: Ti sento più carico del solito in questo momento.
1: Caro.
2: Si vede, quando uno ha la carica addosso,
1: sì, è vero.
2: Lo si capisce, lo si
1: hai
2: vede.
1: Ragione,
2: spruzza,
1: hai ragione.
2: Spruzza. Potenza da tutte le parti, perché però devi sapere che la potenza è nulla senza il controllo.
1: Diceva una pubblicità.
2: Esattamente. Quindi
1: stiamo controllati, ma questa sera non c'è molto da controllare, perché non ci sono cose violente, cose veloci, cose cattive, perché andiamo, come ti ho detto, la prima parte è tranquilla, beata, e adesso un altro brano soft di Cat Stevens, Lady d'Albanville.
2: Lo sai che dobbiamo parlare dopo anche di quello che succede qua in piazza domenica prossima?
1: Perché cosa succede?
2: Te lo dico dopo. Due cose.
1: Ma è una cosa bella o una cosa brutta?
2: Una cosa commemorativa, poco sì, bella, e poi invece una cosa bella. Però dopo Cat Stevens ascoltiamo Fastball.
1: Quindi una cosa seria, una
2: sì,
1: cosa profana.
2: Sì, una cosa seria, un po'. Va bene?
1: Bene.
2: The Way, il titolo del brano.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Che bella.
2: Simpatica, bellissima, se continuiamo, il tono è soft anche questa sera. Adesso invece andiamo nella tempesta, sempre con un brano che comunque non è aggressivo, non è duro, e proviene dai Doors, Cavalieri nella tempesta.
1: Hey Doors, questi artisti un po' maledetti,
2: un po' particolari. Tu ho letto che c'è una leggenda che dice che il nome dei Doors derivi dal fatto che avevano letto William Blake. Conosci William Blake? No.
1: No, no, non approfonditamente, ne ho sentito parlare.
2: William Blake e Aldous Huxley erano quelli che parlavano delle porte della percezione, cioè che usavano allucinogeni per far sì che il cervello, diciamo così, abbassasse le armi e lasciasse passare un po' tutto, aprisse le porte della percezione a qualcosa di diverso. E beh, ho letto un libro di Huxley, certo, che ne parla benissimo, faceva quasi voglia di provare qualcosa. Lo spiega molto bene. E sembrerebbe che i Doors appunto abbiano preso il nome dalle porte della percezione, da Doors le porte. Ecco.
1: Certo che avevano delle porte ben aperte i Doors, molto aperte.
2: Forse non le avevano nemmeno.
1: esatto. Va bene, allora ascoltiamo i Doors, che devo dire ascolto sempre con molto molto piacere, e poi Yes con Owner of the Lonely Heart.

0: Loco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.
1: E allora?
2: E allora domenica, naturalmente in provincia di Padova, naturalmente, abbiamo, cosa abbiamo?
1: L'avevi già detto.
2: Sai cosa, sai cosa sono i Sugoi?
1: Sì, lo so, lo so. Io sono un veneto e conosco i Sugoi.
2: Beh,
1: non li mangio, ma li conosco.
2: È vero, e devo altresì dire che in quel di ieri sera, mentre donne e uomini stavano lavorando alacremente alla preparazione delle materie prime che poi serviranno, sono servite nella giornata odierna a fare i Sugoi,
1: la fabbricazione del sugo,
2: esatto. E beh, insomma, tanta roba, tanta roba lì, le persone, come dire,
1: quindi hai imparato un'arte
2: sì,
1: nuova.
2: sì, bisognava andare con l'uva, separare appunto gli acini dal graspo, nella
1: graspo,
2: nostra lingua madre.
1: Graspo è in Veneto.
2: Perfetto, questa mi piace. Graspo, allora.
1: Graspo.
2: Va bene. Poi?
1: Non dovevo dire altro.
2: Va bene, comunque è stata preparata tutta quanta questa abbondanza di materiale, di materia per poi la fabbricazione e la preparazione dei Sugoi, dato che i Sugoi è anche un prodotto deco, è anche un prodotto secco, quindi a denominazione comunale, e domenica a partire dalle 9.30 del mattino e in avanti ci saranno quindi i Sugoi che saranno a degustazione, ad acquisto, eccetera, e poi anche vari dolci, dolcetti, eccetera, fatti con questa materia prima, diciamo.
1: Sì.
2: Va bene?
1: Sì.
2: Ti piace?
1: Sì.
2: E allora
1: aspetta,
2: andiamo avanti.
1: Un'altra cosa sulla vite, sulla vigna.
2: Mm.
1: Tu lo sai come si chiamano le foglie della vigna in italiano?
2: Sì, certamente. No, in italiano si chiamano foglie.
1: Non dico altro, mi fermo qui perché ha stroncato sul nascere un qualcosa che volevo dire. Led Zeppelin, All My Love, un brano dolcissimo che il cantante dedicava alla fine tragica del suo bambino. Non d'accordo era Jimmy Page, che diceva che non è un brano adatto allo stile di Led Zeppelin, ma la vinse il cantante e nacque questo capolavoro.
2: Bene, e sulla foglia, che in italiano si chiama foglia, c'è poi a seguire, ci sono gli U2 con
1: mi taccio,
2: Street of Dreams.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E così, ridendo e scherzando, siamo arrivati, abbiamo già bissato metà programma.
2: Siamo passati dal capo, siamo di, giro di boa. Capo di, no, di buona speranza
1: di buona speranza.
2: Wow.
1: Siamo andati lontano.
2: Sì,
1: continuiamo,
2: sì.
1: Comunque con questa mise del programma così soft, con un altro classicone, gli American con A Horse With No Name.
2: The Horse With No Name.
1: A Horse, no The.
2: Ah, un
1: articolo è diverso. Tu hai detto un articolo determinativo, indicativo, scusami.
2: E tu determinativo. Adesso qua ragazzi, qua adesso ci siamo lanciati,
1: sì.
2: Sulla grammatica inglese. Bene.
1: Come grande maestro Alberto Manzi, che insegnava l'alfabeto agli italiani, lo ricordi?
2: Assolutamente sì. Aspetta,
1: assolutamente sì. Non volevo insegnarti nulla, assolutamente, ci mancherebbe. So benissimo che sai leggere e scrivere.
2: No, però. Amy Winehouse, poi Rehab, il titolo del brano. Sta qua anche questa. Va, mi astengo da ogni commento.
1: Riabilita.
2: Mi astengo da ogni commento.
1: Certo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: 22:12, lo dico io perché voi, tu e la tua amica, proprio siete in letargo.
2: Hai ragione.
1: 378-0655-630 è il numero di telefono, devo fare tutto io. State ascoltando Free Radio Conselve. Io sono Marino e quello di là da me, quello di fronte, è Antonio. Ok.
2: L'hai detto tu.
1: Perfetto.
2: Bene.
1: Adesso cambiamo un po' tono. Cambiamo tono con un Eric Clapton che ci presenta un brano che ha voluto fare insieme ad una signora di cui non ricordo il nome, con lo stile di J.J. Cale. Lay Down Sally.
2: Lay Down. Ma in questo caso è When Lay Down Next to Me, quando ti siedi vicino a me, no?
1: O... I don't know what mean Eric Clapton with this title.
2: Va bene. Io invece ti faccio ascoltare uno degli ultimi brani, una delle ultime creazioni
1: delle pietre rotolanti.
2: Sì. In the Stars, titolo del brano, ed è del 2026. Pensa
1: wow,
2: un po'.
1: Wow.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Immer und nur schöne Musik.
3: Germania, la locomotiva d'Europa. Sì.
4: Si sta un po' farmando anche quella,
3: sì?
4: Locomotiva.
3: Ma dai.
4: Già, purtroppo è così.
3: Come mai?
4: È così e basta.
3: È così e basta.
4: Ma non spetta a noi entrare in certe dinamiche, in certi argomenti. Noi siamo qui per proporre della musica.
3: Chiaro.
4: E proponiamo musica. Cosa dici?
3: Io vado con gli AC/DC.
4: E dove vai?
3: Highway to Hell.
4: Vai, hai capito? Ah, mannaggia, ragazzi.
3: No, era da un po' che non la seguo.
4: Li seguirei per la temperatura, ma per il resto non.
3: Bene, allora questo va adesso. E poi?
4: Io propongo.
3: Anzi, prima.
4: Otis Rush. Siamo tornati al blues, naturalmente. E questo signore di colore, bravissimo chitarrista blues, ha influenzato un po' tutti, anche Eric Clapton e qualche altro. Nato a Filadelfia, ma non la Filadelfia della Pennsylvania, bensì la Filadelfia del Mississippi, perché come tu ben sai negli Stati Uniti ci sono un sacco di città che portano lo stesso nome.
3: Uh-huh.
4: Working Man.

0: Hallgatóinkat Conselve Városi Rádiót hallgatják, Free Rádió Conselve. Mindig a legjobb zenékkel.
1: Tu non ci crederai, sì che ci credi, perché anche quest'anno al nostro Winter Village avremo ospiti
2: favolosi.
1: Favolosi? No, volevo dire i nostri amici ungheresi, ma mi è venuto alla mente così perché...
2: Sì, perché hai sentito lo spot
1: il
2: in
1: promo,
2: ungherese.
1: Il promo in
2: Saranno
1: ungherese.
2: Saranno qui anche loro?
1: Saranno qui anche loro, sì, un 3-4 giorni.
2: E allora potremo assaggiare le specialità della,
1: questo non
2: della
1: so,
2: cucina
1: non
2: ungherese.
1: So se questa, non so se quest'anno abbiano voglia di riproporre qualche loro piatto tipico. So di certo che la delegazione sarà leggermente variata, cambiata nei personaggi, perché c'è stato una sorta di rimescolamento di nuove cariche, incarichi, eccetera, in seno all'amministrazione comunale, e quindi di conseguenza magari chissà, magari ci saranno delle novità anche piacevoli, e chi lo sa?
2: Chi lo sa?
1: Sta di fatto comunque che anche nella passata edizione del Winter Village, aspetta, c'ha più parole, è stato piacevole, sono stati molto...
2: Comunque, appunto, un mio conoscente diceva: lo scopriremo solo vivendo.
1: Ecco, va bene, lui l'ha scoperto vivendo, ovviamente.
2: Sì, credo di sì, non mi ha fatto sapere nulla, però sono convinto, sì.
1: Bene, che musica, arrivata. musica.
2: Nel 63 nasceva a Chicago la Paul Butterfield Blues Band. Non ha avuto vita molto lunga, una quindicina d'anni, 20, però ve la propongo con questo Thank You Mr. Pooh Bah.
1: E in Nirvana invece si propongono Lithium.

0: potete Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: E allora?
2: Che succede?
1: Che succede? Dopo l'incipit della lingua veneta, arriva la parola veneta.
2: Assolutamente.
1: È il pampano.
2: Il pampano, l'abbiamo citato prima, il sì. Pampano. Come ti è venuta? È una
1: perché
2: situazione...
1: Perché si parlava di sugui.
2: Sì.
1: I sugui derivano dall'uva.
2: Dall'uva.
1: L'uva si stacca dalla vigna e la vigna ha le foglie.
2: Sì.
1: Che in italiano sono pampini.
2: Pampini.
1: Però in dialetto è in lingua veneta, scusate, è pampano.
2: Ci siamo quasi.
1: Ci siamo quasi.
2: Io sarei curioso di sapere come si chiama quel ricciolino che... sempre le vigne fanno.
1: Ho capito.
2: E si vanno ad attaccare di rametto in rametto, di ramo in ramo.
1: Non lo so.
2: Dovremmo credere a un esperto in agraria o qualcosa del genere, un enologo, non lo so. Ma hai presente che ci sono quei riccioli?
1: Sai che sono anche buoni da assaggiare.
2: Sì, sono leggermente aspri. Sì, leggermente aspri.
1: Molto.
2: Quindi pampano,
1: il pampano
2: sarebbe
1: il famoso pampino
2: di villaggio.
1: E ritorniamo sempre alla musica, sempre dal Mississippi, sempre il nostro blues con Smokey Wilson, Standing at the Crossroads.
2: E poi Laila degli Oasis.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Your favorite radio
1: station. Bene, bene.
2: Bene, bene,
1: rimaniamo,
2: bene.
1: Rimaniamo in Mississippi. C'è un paese che si chiama Belzoni. Pensa un po'.
2: Belzoni.
1: Belzoni in Mississippi.
2: Belzoni, c'era una via, c'è ancora a Padova.
1: A Padova, sì.
2: E c'era anche un istituto tecnico per geometri.
1: Esatto.
2: Che si chiamava Belzoni. Molti, quasi tutti i nostri geometri sono passati di là. Poi hanno avuto il coraggio di fare l'istituto per geometri anche in altri paesi qua limitrofi e vabbè, la cosa è andata diversamente.
1: Ma sai perché dico che
2: no,
1: in Mississippi c'è un paese che si chiama, perché lì è nato Pine Top Perkins, che ci fa ascoltare la sua Pine Tops Boogie Woogie.
2: Pine Tops Boogie Woogie, Boogie Woogie. Oh, e allora andiamo ad ascoltare questa e subito dopo i Genesis, Turn It On Again, il titolo.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Eccoci alla fine, signori, e poi vi lasceremo in mano a Robin Schulz, che vi delizierà con le sue, con i suoi mixaggi.
2: Mixaggi.
1: Intanto vi proponiamo il nostro JJ Cale,
2: immancabile nel nostro programma, sia del martedì che del venerdì,
1: dall'album Number 10.
2: E andiamo
1: Artificial
2: avanti.
1: Paradise, e poi vi ascolterete la replica di Simply the Best di Mr. Joint.
2: Fantastico. Andiamo quindi con JJ Cale. Buona ciao serata, buon weekend a tutti. Ciao ciao, e appuntamento, mi raccomando, domenica dalle 9:30 in Piazza Cesare Battisti con la festa dei suoi.
1: Giornata pienissima.
2: E la manifestazione invece prima in commemorazione delle vittime sul lavoro.
1: Sì.
2: C'è una piccola, un piccolo corteo che partirà dall'antistante il Palazzo Municipale e fino qua sotto alla nostra lozza, dove le autorità ecclesiastiche e comunali terranno un discorso. Buon weekend ancora a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao ciao.

0: Quando?
1: Come? Perché? Solo su Free Radio, in esclusiva, Mr. Joint e la sua musica. Allora, pronti? Mercedes decapottabile. Siamo a Los Angeles, in California, e con noi ci sono i Blondie.

Patti sono goduti all'età giusta, gli altri invece cosa hanno fatto? Se lo sono dovuti rivedere. Però è una storia che vi consiglio di vedere. American Gigolo era il film, ma questo era il pezzo che introduceva appunto il personaggio su questa lunga autostrada californiana. Lei diceva proprio così: call me. Poi vi spiego cosa faceva.

gruppo con un nome, diciamo così, esterofilo, ma assolutamente italiano. Maneskin, che hanno vinto, stravinto un pochino tutto quello che hanno in qualche modo fatto. E ce lo siamo sentiti anche questo, fino all'ultimo sorso, visto che era come bersi un bicchiere d'acqua praticamente. Ma sapete che su Free Radio soltanto buona musica.

Like Jagger. Qualcuno di voi sa chi è Mick Jagger? Ne avete mai sentito parlare? Scommetto che più di una persona sa chi è Mick Jagger, ma altrettanti magari non lo conoscono. No, chissà. Io non lo so, mi piacerebbe fare un piccolo sondaggio. Chi conosce Mick Jagger? Un po' come Giulio Cesare, no? Non è possibile che qualcuno non lo conosca. Altro giro, altro regalo.

Eh sì, siamo in modalità sfida qua, eh. Che ne è stato? Che ne è stato di lui? Era quello di Simon & Garfunkel. Vi ricordate la colonna sonora del grandissimo film, quello con Dustin Hoffman, che si intitolava Il Laureato? E come direbbe Antonio, è solo la punta dell'iceberg. You can call me, you can call me baby. E dopo probabilmente ci rifaremo.

se avete qualcuno a cui augurare buon compleanno, potete utilizzare il tasto di WhatsApp 378-06-55630 per i più ostinati, per quelli che non vogliono usare la macro. Abbiamo cambiato? Luigi,

è mai capitato uno a fianco che continua a martellarvi di parole eccetera, voi siete là che volete ballare, non voglio sentire altro, voglio solo sentire la musica. Shut up and dance, quindi letteralmente in anglosassone stai zitto e balla per favore, perché se no qua non combiniamo niente. E quindi, giusto per tenere alto il livello dei Rumble Minutes, più che dei Rumble Minutes, dei battiti, eccoci qua. I flock of seagulls. Dio, mi stavo mordendo la lingua per dire sta roba. Il titolo è I Run.

0: trio britannico, che era un po' quello che tutti ci si aspettavano, perché questo è il sound classico, no? degli anni 80, dei metà anni 80, che ci metteva nella condizione così di ballare oppure semplicemente di stare lì con gli amici in macchina, ascoltare la musica e chissà che cos'altro fare. A Flock of Seagulls, appunto, ancora una volta, mordendomi la lingua.
1: Playing nothing but back-to-back hits.
2: Free Radio Conselve.
0: Vabbè, io vi avevo promesso che così a metà volo c'era il decollo, poi a metà volo si cominciava. Questa, secondo me, merita l'alzamento del volume.

spesso ci vengono a trovare così gli intrattenitori radiofonici di Free Radio. Salutiamo quindi Roberto Celon, che sapete vi tiene compagnia il mercoledì sera dalle 19 con il suo programma di approfondimento sociale, lo chiamerei, cosa ne dite? Possiamo chiamarlo? Possiamo più o meno, dai. Va bene, lo introduciamo questo programma con un grande brano, Man Without Hats.

siete entrati nel mood? Avete fatto quell'urletto, sì? Calice in mano a sinistra, la destra libera con l'indice verso il cielo. E vai! Dai, è il momento del brindisi. Siete pronti? Facciamo tipo Capodanno? Cos'è? Ci vuole praticamente il conto alla rovescia. Vabbè, lo faccio io, vi agevolo. Non l'ho fatto a tempo.

voluto rimanere nel chill, come lo dicono quelli che la sanno lunga o che sono semplicemente più giovani di me. E mi sa che ci rimaniamo nel chill, perché abbiamo deciso che un po' di sana disco music, come la facevano un tempo,

Lion. Non è che mi facesse impazzire tanto sta canzone qua, ma credo che anche a voi non abbia proprio stupito più di tanto. Salutiamo anche Carlotta, spero stia bene, ne ha passate un po', Un abbraccio grandissimo da tutti noi qua di Free Radio, Free Radio con Selve. Con voi c'è Mr. Joint.

0: E quando te l'aspetti arriva così una multa da 7.000 euro e tu dici: ma scusa, ma com'è possibile? Avevo l'auto dal meccanico. È una storia che è successa a un automobilista sfortunatissimo di Udine. Ha lasciato la macchina in officina, così dice, devo sistemarla, la riparo. Dopo qualche settimana si è visto recapitare 7.000 euro di multe, tra l'altro prese tutte nello stesso periodo. È il caso proprio di dire, cioè veramente, quando non fai niente, cioè di solito chi non fa non sbaglia, ma in questo caso chi non fa sbaglia.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché?
0: Eh sì, 7.000 euro a me.
1: Stavo pensando a te.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

se viaggio con una testa di coccodrillo in valigia. Non avremmo mai dovuto incontrarci. Che non significa nulla per voi, ma per me significa molto. Rimaniamo in Italia, ragazzi. C'è Cesare. Lui, l'unico, il solo, l'inconfondibile. Siete mai stati a un suo concerto? Vi trasmette veramente delle bellissime sensazioni. Quando poi canta questo, è spettacolo.

0: Questa non posso non dedicarla a Elena. Elena, ci sei? Fatti un colpo. Com'è che si sente? Bene, male? Qualcuno mi ha scritto e dice guarda che si sente male. Oggi no.
1: Logico, sì, è logico.
0: E certo, se avvicini la bocca troppo al microfono è logico.
1: Logico, sì, è logico.
0: Un carissimo saluto anche ad Antonia e Ina che ci stanno ascoltando, anche loro.
1: Sì, è logico, logico.
0: Mio Dio, quanti siete? Va bene ragazzi, Cesare Cremonini, siamo in Italia e ci rimarremo, però abbassiamo un pochettino i giri, abbassiamolo, abbassiamo.
2: Mr. Joy. Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joint.
3: Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso.

L'ho rivalutata, dico la verità, ed è per questo che non ho avuto il coraggio di interromperla. Quando io funziono così, no? Quando una canzone mi piace, non riesco a interromperla. È un po' come stare con gli amici, vi è mai capitato? Se c'è uno che vi annoia, così a un certo punto cercate di tagliare corto e così rispondete con risposte chiuse. Se invece c'è una persona che vi fa stare bene,

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

che mi mette allegria sta roba. La voglio dedicare a tutti quelli che sono allegri, quelli che non sono tristi, quelli che vedono ottimismo spuntare ad ogni angolo della propria strada, eh? Tu lì in fondo non guardare così triste verso l'orizzonte. Tra l'altro, ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi che stasera c'è l'ultimo giorno di Sagra a Bagnoli di Sopra. Ah, e guarda chi c'è.

0: curiosity.
1: Allora dicevo che probabilmente c'è la sagra. Mi sono dimenticato di dirlo. Insomma, non è che non è che posso sapere tutto, eh. Abbiamo ancora il sapore, il retrogusto di vacanza, per questo che sotto c'è Holiday.
2: Ricordiamo le stelle di Evita.
3: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
2: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
3: Questa settimana è libertà.
2: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
1: E mi raccomando, se volete sapere il futuro, ma soprattutto il passato, ascoltate le stelle di Evita. Noi siamo l'unica emittente web che vi dice esattamente cosa succederà.

E abbiamo un ospite d'onore stasera, che c'è con noi, Bianca, che sta ballando su questo pezzo. Ma chi è che si riuscirebbe a fermare davanti a questa meraviglia musicale? Casey and the Sunshine Band. E come regola vuole, siamo quasi praticamente arrivati alla fine del brano, quindi ce lo siamo ascoltati tutti, ma ragazzi, la storia non finisce qua. Sì, mi piace. Siete pronti? Vi voglio vedere veramente in piedi qua, eh. Dai, fammi un giro, fammi vedere.

E qui abbiamo acceso i LED, ragazzi. Non potete immaginare cosa sta succedendo. La stanza è piena. Li vedo da di là del vetro. Tutti che saltano, tutti che ballano.

su e giù. Non è up down, ma è uptown funk. Mark Ronson, anzi Mark Ronson, insieme a un grandissimo Bruno Mars.

come direbbe qualcuno, e vissero felici e contenti. Con grande piacere che vi annuncio il fatto che adoro stare dietro un mixer. Bravo, Justin Timberlake. E lui non poteva mancare.

quando calano le prime ombre, i più temerari si inoltrano per le strade. E la sapete qual è la cosa straordinaria? E la sapete la cosa qual è la straordinaria cosa? È che pensavo di dire una cosa e ne ho detto un'altra. Bestiale. Vabbè ragazzi, si corre, si va avanti. L'avete indovinato chi è? Senti che batte, senti che batte la batteria. Tutto per voi. E il cuore di Free Radio, Mr. Joint è con voi.

Ma voi non potete capire cosa vi siete persi. No, no, ma proprio non esiste, cioè non avete proprio idea di che cos'era sto brano quando partiva. You keep me hanging on. L'hanno fatto in 1200 milioni di versioni, remixato, rivisto, rischedulato. Più lento, più veloce. Ve l'ho detto che siete su Free Radio Conselve? Oh, ok. Allora, se sapete che siete su Free Radio Conselve, dovete dirlo ai vostri amici. E soprattutto, se vi state divertendo, dovete trasmetterlo alle persone a cui volete bene. Ragazzi, è un'oretta e mezza che ridendo e scherzando siamo insieme. Vi sta passando? Vi diverte? Posso salutare un mio amico? Bene. Antonio, tutto per te. Questo è State of the Nation.

Lo Stato delle Nazioni, detto anche forse ONU, c'entra qualcosa? No, non lo so. Voi sapete che io vado sempre a cercare i pezzi nel periodo storico che più mi ha preso in generale, quello che ha contraddistinto poi la mia giovinezza. È perché, ragazzi, è una macchina del tempo la musica, lo sapete. Quanti di voi tornano indietro ascoltando un brano? Ascoltandone due ancora di più, ascoltandone tre iniziamo a essere nella fase di immersione, ascoltandone quattro diventa un dramma, i nostri capelli da grigi diventano biondo, nero,

capelli diventano biondi, diventano scuri, neri, castani, diventano, si allungano, si infoltiscono, i pettorali diventano importanti, marmorei. Ed è il motivo per cui molti di noi spesso si rivolgono a palestre, perché in questo modo i pettorali si inturgidiscono e anche, che ne so, non so come si chiamano, quelle, le chiappe? Sì, le chiappe, sì, sono loro. Abbiamo cambiato genere, siamo arrivati in Italia dopo Western Girl.

ABB, ABB, ABB. No, sarebbe ABC in realtà, ma noi ce lo gustiamo comunque, anche se è una doppia B. ABB. Che ci fosse stata una un'altra A, sarebbero stati ABBA. Ultima vasca, ragazzi.

anche se tutti ce lo ricordiamo per quel fantastico video dove lui cammina senza muoversi. E anche lì c'è dietro una tecnologia, ragazzi, una cosa fuori di testa, eh? Cioè non è che stiamo parlando di pizza e figli. Grandissimo lui, è Jamiroquai. Ragazzi, è tra 40 minuti e arriverà anche il momento di Sergio Cobuccio e Anna Bonello.

Lo so, potrei stupirvi. Quando ormai siamo a pochissimi minuti dalla conclusione di questo fantastico viaggio nella musica. Insieme a voi Mr. John, insieme a voi Free Radio con Selve. L'unica, la sola, la migliore. E cosa aggiungere altro se non dirvi che siete benvenuti su queste emittenze. Oh yeah! L'abbiamo lasciato sfumare.